0: tutti magliette.
1: Alleluia.
0: Magliette, magliette,
1: alleluia.
0: Magliette, magliette,
1: alleluia.
0: Magliette.
1: Alleluia. Alleluia. Alleluia.
0: Alleluia.
1: Alleluia. Alleluia.
0: Siamo la mamma e
1: oh, Jesus.
0: Tutti a fuga.
1: Siamo la mamma successo. Siamo la mamma
0: We give you all the glory. We give you all the praise.
2: We worship your name.